0: 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Kiss, kiss.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: volte basta cambiare prospettiva, guardare le cose al contrario. C'è chi lo fa per gioco e chi riesce persino a riconoscere una canzone. Dal 31 agosto tornano i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro, e torna anche il Reverse, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: Stranieri. L'appuntamento è da lunedì 31 agosto, dalle 5 alle 7. Max Poli e la Leti, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
0: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss, kiss.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Kiss, kiss.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere, Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
3: Kiss, kiss.

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Kiss Kiss.
3: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
3: Perché?
4: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
2: Kiss Kiss.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
2: Kiss Kiss.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via via.
8: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it. Kiss Kiss.
10: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: 1977 il nostro History.
1: Senti come la tiene questa nota. Vai Marta, vai. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non ce la fai più. Va bene, andiamo in redazione. Le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Tra poco con la voce di Cristina Manco.
2: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
3: Buono.
2: Melone retato.
3: Buono.
2: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
3: Buono.
4: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
5: Un saluto e bentrovati. L'ambasciatore statunitense in Israele, un convinto sostenitore degli insediamenti in Cisgiordania, ha denunciato l'assedio delle case palestinesi da parte dei coloni come un atto di terrorismo, aggiungendo che nessuna scusa giustifica questo comportamento da teppisti. Continua intanto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Teheran ne rivendica il pieno controllo e sostiene di aver respinto i tentativi degli Stati Uniti di mettere alla prova la Repubblica Islamica nell'area. Si svolgerà alle 14 l'audizione del ministro dell'interno Piantedosi nel Comitato parlamentare di Schengen. L'organismo bicamerale si concentrerà sulla scelta dell'Italia di ripristinare i controlli alle frontiere con la Spagna, decisione che resterà in vigore almeno fino al 15 agosto, come ribadito ieri dal ministro degli esteri Tajani. La cronaca: si chiamava Cosimo Quagliarella, aveva 18 anni, il ragazzo morto la notte scorsa dopo essere stato accoltellato in piazza Papa Giovanni XXIII. Le ferite si sono rivelate fatali. Gli investigatori hanno ricostruito che il ferimento è avvenuto nel corso di una rissa scoppiata tra due gruppi di giovani, uno del posto, l'altro arrivato da Andria. A quest'ultimo apparteneva la vittima. I carabinieri stanno ora lavorando per identificare i responsabili dell'accoltellamento. La Guardia di Finanza ha smantellato a Nettuno un articolato circuito di riciclaggio, autoriciclaggio e appropriazione indebita ai danni di una 94enne. La pensionata aveva creato una fondazione senza scopo di lucro e con finalità benefiche, ma le persone di cui si era circondata, collaboratori domestici, tecnici, le hanno sottratto pian piano una somma di oltre 700.000 euro. Quarto giorno di chiusura per l'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna. L'apertura è prevista per la prossima notte alle 2, ma bisognerà valutare l'intensità e la direzione del vento. Disagi per 100.000 passeggeri, oltre 700 i voli saltati tra cancellazioni e riprogrammazioni su altri scali per l'intensa attività del vulcano. Ultimi giorni di grande caldo, oggi 18 le città da bollino rosso, domani 7. Da Ferragosto temperature un po' in calo a partire dal nord grazie all'arrivo di una perturbazione atlantica. Nelle scorse ore temporali sulla Toscana e sull'Alto Lazio, oggi allerta gialla sempre per temporali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Sardegna. Lo sport: al via la quarta giornata di nuoto in vasca agli europei. A Parigi Carlos D'Ambrosio si qualifica in semifinale dei 200 stile libero, si qualificano anche Cecconi e Lamberti nei 50 dorso, semifinale conquistata inoltre da Anita Castaldi nei 100 farfalle, da Lisa Angiolini e Anna Pirovano nei 200 rana. Pesante eliminazione invece in semifinale per la 4% stile maschile. Quarta giornata di gare anche agli europei di atletica a Birmingham. Eloisa Coiro cerca di guadagnarsi la finale negli 800 metri, tra azzurre, Polonari, Bonora, Mangione a caccia di quella dei 400. Iniziano anche le qualificazioni dei 200 metri maschile e dell'alto femminile, proseguono le prove del decathlon in serata grande attesa per la finale del triplo femminile. Con questo abbiamo concluso da Cristina.

0: Corigliano Rossano anche in questo giovedì 13 agosto, temperature molto alte. Marta, qual è una cosa che uno non dovrebbe proprio fare con questo caldo?
1: Non dovrebbe fare proprio niente, ma sicuramente non dovrebbe fare sport. Come si fa a fare sport?
0: Vabbè, a queste ore sicuramente no.
1: Non si dovrebbe lavorare.
0: Questo è un sogno, ma un'altra cosa che non andrebbe fatta con questo caldo.
1: Non ci si dovrebbe sposare.
0: Ecco, ma solo per queste temperature. Ma qualcuno si è sposato.

Kiss Kiss a te, che stai ascoltando.

0: Babysay con i Måneskin e con Damiano David, che insieme alla sua Dove Cameron è un passo proprio dal matrimonio. Pubblicazioni che sono state già fisse a metà luglio al Comune di Roma, e secondo indiscrezioni la cerimonia è prevista per la fine di settembre in una tenuta privata in Toscana. Però fine settembre già è un momento più opportuno per sposarsi, almeno dal punto di vista climatico, intendo.
1: Ecco, no, si sono sposati con un caldo atroce invece Giorgina e Cristiano Ronaldo. Nozze però segrete in Portogallo, non hanno invitato nessuno, cioè erano soli con i loro 5 figli, quindi delle nozze assolutamente privatissime e assolutamente segrete, quindi si sa veramente poco. Loro hanno semplicemente pubblicato una foto in cui hanno mostrato, come tanti sposi fanno, il dito anulare con la fede.
0: Sì, le due mani quasi intrecciate a segno che il matrimonio è stato fatto, però non hanno almeno invitato nessuno.
1: Meno quindi male, cioè nel senso,
0: ma anche
1: pensa a fare una busta a Cristiano, che gli metti nella busta?
0: Appunto, ma soprattutto sono rimasti a bocca asciutta tutti i vari paparazzi, tutti gli addetti al settore di foto per avere lo scoop, no, giornalistico, le foto, il video, l'esclusiva. Si vociferavano delle location e delle date, loro hanno sorpreso tutti. Posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Direi che Cristiano Ronaldo è riuscito a dribblare in questo caso anche i paparazzi.
1: Davvero maestro, anche perché voglio dire, con le disponibilità economiche che hanno potevano permettersi qualsiasi tipo di matrimonio, quindi è apprezzabile il fatto che invece loro abbiano scelto la semplicità e la famiglia. A proposito di matrimonio,
0: quando ti sposi vuol dire che l'altro t'ama, quindi mama in questo caso.
1: O non mama, perché il dilemma c'è sempre anche dopo il matrimonio. Mama o non mama?

0: con Mamma non mamma su Radio Kiss Kiss. Dunque volevo dire a tutti gli ascoltatori che io sono contro assolutamente la chirurgia. Chi sono?
1: Tra i problemi gravi di Marta Martinez c'è il fatto che lei sostiene di essere l'imitatrice ufficiale di Patty Pravo. Ma che c'è? Fai sentire.
0: Allora, io assolutamente sono contro la chirurgia.
1: Ma poi la bocca come la muovi in una maniera inguardabile?
0: Ma
1: sei in questo momento.
0: Che
1: la gente ti guarda qui. Ma che,
0: vabbè,
1: che la gente chi? Chi?
0: Vabbè, quel paese.
1: Allora,
0: no.
1: abbiamo una voce misteriosa come ogni giorno a quest'ora. Giochiamo con un personaggio famoso. Abbiamo chiaramente modificato, manipolato la sua voce per rendere il tutto più complicato. Voi dovete fare una cosa semplice: cercare di capire anche da quello che dice, anche quindi dalle parole pronunciate, chi si nasconde dietro questa voce. E
0: anche perché la voce è manipolata, quindi non potreste capirlo esattamente dal timbro, ma da quello che dice sicuramente molto di più. Dovete poi rispondere e dirci chi sia appunto la voce misteriosa, a chi appartenga, al 347-490-0042 tramite una nota audio.
1: Ecco, ascoltate attentamente la voce misteriosa.
2: Di un amore profondo ma trasformato, ha bisogno di trasformarsi e di diventare più possibile sano, cioè incondizionato, che è probabilmente la cosa più difficile da raggiungere.
1: Chi è che parla d'amore in questi termini? 347-490-0042. Vincerete Marta Martinez, che verrà a casa vostra a imitare Patty Pravo.
0: E vi preparo pure uno spaghetto, aglio e peperoncino.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Riomare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Children Wasted, Anna su Radio Kiss Kiss. Allora, vi abbiamo fatto ascoltare una voce molto, ma molto misteriosa, che non era la mia chiaramente, ma e voi dovevate provare a indovinare a chi appartenesse la voce, ad alcuni dettagli, anche da ciò che dice.
1: Non era semplice, devo dire, oggi, anche perché non ha molte inflessioni, quindi non è semplicissimo portare a casa il risultato corretto. In ogni caso sentiamo una carrellata di ascoltatori che al 347-490-0042 hanno risposto così.
2: La voce misteriosa, secondo me, è di Arisa.
1: Arisa.
2: Peppe da Milazzo.
1: Tanti.
3: Claudia Pandolfi.
1: Claudia Pandolfi.
4: Ah. Ciao, sono Irene da Torino.
1: Ciao, Irene.
4: E secondo me è Ornella Vanoni.
1: Ornella Vanoni.
3: Secondo me si tratta di Arisa.
1: Ancora Arisa. Tanti Arisa, tanti.
5: Scusa, ma chi era? Patti Bravo.
0: No, quella ero io.
5: Sembra di aver sentito la sua voce.
0: Ero io, grazie, sono stata brava.
6: Silvana da Giuliano in Campania, Angelina Mango.
1: Angelina Mango.
7: Io sono Aldo e chiamo dalla Sicilia.
1: Sì.
7: Per me è Chiara Ferragni.
1: Io ad Aldo dalla Sicilia come lo faccio a contadera? Per me deve essere per forza Chiara Ferragni. Ma regia, tra questi c'è qualcuno che ha indovinato? Abbiamo niente. Nessuno ha indovinato al momento, però una persona che ha beccato il nome c'è. Sentiamo.
8: Ciao Radio Kiss Kiss. Secondo me la voce misteriosa è di Giorgia. Un bacio dalla Sardegna.
1: Un bacio dalla Sardegna. Sentiamo però prima la controprova, perché abbiamo anche la stessa voce con le stesse parole, non manipolate ma originali.
9: Di un amore profondo ma trasformato, ha bisogno di trasformarsi e di diventare più possibile sano, cioè incondizionato, che è probabilmente la cosa più difficile da raggiungere.
0: Lei sicuramente è bravissima, intanto perché all'amica che è riuscita a rispondere correttamente e che porta a casa il premio. Signore e signori, Benny a casa.
1: No, è Marta Martinez che va a casa a invitare. Allora facciamo così, Patti Pravo che annuncia questo disco di Stereophonics.
10: Sai che la musica più bella suona solo...
1: Non ce la fai, non ce la fai,
0: ma
1: ragazzi.
0: Sono brava, ma sei scemo.
1: Maybe tomorrow ce la farai forse.

0: Moving to the Sun, Yücel, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss.
1: Perché? Perché in francese.
0: Allora,
1: ciao, salutiamo le persone che in questo momento passano davanti,
0: ecco,
1: i gabbiati,
0: e ascoltano anche l'imitatrice ufficiale di, sì, tanti personaggi famosi, visto che abbiamo giocato con la voce misteriosa, non solo Patti Pravo.
1: Ma io non riesco a capire se mi prendi in giro,
0: no,
1: o poi ci credi.
0: No, ma io credo in te, Marte, io credo in te e credo e spero che tu possa spiccare il volo da Radio Kiss Kiss altrove. Allora,
1: resto qui.
0: Allora, oltre a Patti Pravo, nel fuori onda hai fatto imitazioni sparse.
1: Ma perché me li stai chiedendo? Ma non capisco se ti piacciono.
0: Tipo, fai sentire agli ascoltatori come imiti Silvio Berlusconi.
1: E mi consenta, perché adesso voglio parlare alla mia Italia. Questo mi viene bene,
0: sì, per te sì. Anche Maria De Filippi hai fatto bene prima.
2: E allora, saluto.
0: Ok, una macchina con la frizione bruciata. Ma che cos'è?
1: Ma tu che mi prendi? Ma tu sai, guarda che non hai. Tu sai imitare qualcuno, qualche personaggio?
0: Vabbè, ma qualcuno, insomma.
1: Vabbè, fammene uno.
0: Vabbè, posso farti il buon mic. Allegria, amici ascoltatori, e bentrovati. È su Radio Kiss Kiss.
1: Bravo,
0: la musica più bella.
1: Veramente sei stato bravo.
0: Salve, buonasera, benvenuti a Radio Kiss Kiss. È una puntata di portami a casa.
1: Perché non potete guardare in questo momento come sta rotiando le mani proprio la Bruno Vespa. Se manca soltanto se le tolti i nei, non ce li ha più.
0: Guarda, non sono al corrente di tutte queste storie.
1: Allora,
0: però
1: io vorrei sapere se c'è qualcuno all'ascolto che sa imitare un personaggio. Cioè, ci dovete provare, visto che lui mi prende in giro. Io voglio sapere se all'ascolto
0: c'è qualcuno
1: peggio
0: di Marta.
1: Sa imitare un qualsiasi personaggio, un Luciano Ligabue, un Vasco Rossi.
0: Però non dovete dirci chi state imitando.
1: Dobbiamo provare a indovinare.
0: Proviamo a indovinare noi. Quindi, soltanto un messaggio vocale con un'imitazione di un cantante, di un personaggio. Quello che secondo voi, perché c'è qualcuno che dice: oh, ma tu lo sai, lo fai proprio bene quello lì.
1: Oh, ma tale quale, veramente,
0: ecco,
1: tale quale.
0: È un'espressione napoletana che sintetizza benissimo il tutto.
1: A tale quale show, voglio dire.
0: Appunto, 347-490-0042, pronto, come va?
1: Abbastanza bene, grazie.
0: No, ero niente di

0: Beatles.
1: Oh, beh, allora segno. Una canzone che racconta l'istante esatto in cui il desiderio di continuare a far festa e divertirsi svanisce, lasciando spazio a un'improvvisa.
2: Ok, Rachel Cinerini, one song from

0: Con la speranza che possa attenuarsi questa morsa di calore e di afa, ascoltiamo Federico Brescia da ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Abbiamo raggiunto l'apice di questa quarta e lunga ondata di caldo africano. Nel pomeriggio classici acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, tanto sole e caldo invece sul resto d'Italia, con valori termici abbondantemente sopra la media. Dalla sera il cielo risulterà di nuovo poco nuvoloso su quasi tutto il paese, salvo qualche nuvola residua in montagna. Temperature massime comprese tra 31 e 36 gradi al nord, tra 33 e 38 al centro, tra 33 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: Il rumore del mare, una cena che finisce tardi, la musica più bella che accompagna il tramonto. L'estate è fatta di attimi così. Vivila! Good morning, Kiss Kiss! Ti aspetta da lunedì 31.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
4: La spesa intelligente!
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Mi raccomando, mandate tutti le uova alla sopa, le uova alla sopa.
1: Ma no, vabbè, ragazzi, io sono veramente senza parole, senza un giovanotto invecchiato male,
0: ma
1: direi.
0: È vero.
1: Sentiamo invece gli ascoltatori che si sono cimentati come se stessimo a tale quale show a imitare qualcuno. Prova a indovinare chi fanno.
2: Voglio incredibile. Pensavo fosse veramente Marta Martinez.
1: E invece era un Calesse.
0: Ma grosso e.
1: Però bravo, compino,
0: bravo.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Marco da Zagarolo.
4: Anima mia!
1: Così!
0: Ma il cugino proprio, eh! È il cugino, il
1: Marco
0: cugino.
1: Da Zagarolo, che non so, una mano registrava il vocale e l'altra mano non so per
0: lascia perdere, andiamo avanti.
5: Buongiorno, ben ritrovati, ben arrivati.
0: Ma chi è?
5: Finalmente a Radio Kiss Kiss. Buona giornata.
0: Ok,
1: Vasco. Con Vasco Rossi. Sì. Non fatto benissimo.
0: No,
1: la verità,
0: fatto
1: però...
0: bene, ma sei troppo severo.
1: Fa un po' così, un po' così.
6: All'alba vincerò.
1: Sfoga, sfoga.
6: Sincero.
0: No. Oh, ce l'ha. Va bene.
1: Con questo caldo, insomma, apprezziamo l'impegno.
0: Bravo,
1: mettiamo,
0: bravo.
1: Ce l'abbiamo un ultimo ce l'abbiamo, vai.
7: Allora, innanzitutto bisogna fare complimenti ai ragazzi.
1: Dai, perfetto.
7: Perché non è stata una partita facile, però noi siamo stati bravi a mettere Musetto avanti.
0: Bravo, ecco. Lui.
1: Corto.
7: Ciao, chi schissa a tutti, da Brian.
1: Ciao, complimenti. Massimiliano Allegri vince per me il titolo di imitatore più bravo di radio.
0: Dopo Marta Martinez, che è stata bravissima. Dice.
1: Va bene, ritenta, sarai più fortunata. Vai, Cimbora! C'è Marianna Froes con Trinix su Radio Kiss Kiss.
8: Kiss Kiss, Play Summer.

0: Allora, diciamolo una volta e per tutte, guidare con l'infradito non è vietato. Molti pensano che guidare con l'infradito sia vietato per legge, in realtà molti pensano che sia si possa ricevere anche una multa a causa dell'infradito. In realtà non è assolutamente così, perché nel codice della strada non esiste nessuna norma che lo proibisca, lo era fino al 93.
1: Ah, quindi siamo rimasti un po' indietro, perché anch'io ero convinto che non si potesse guidare con
0: assolutamente
1: con un discorso di sicurezza, perché poi scivolare il piede dalla frizione o dal freno, peggio ancora.
0: Cioè, il codice della strada non vieta espressamente l'uso di infradito alla guida. Per lo stesso principio non sono vietati nemmeno i tacchi. E nonostante quello che si possa pensare, non è proibito nemmeno guidare a piedi nudi, senza alcun tipo di calzatura.
1: Guida a piedi nudi,
0: non è molto semplice. No. La multa però arriva soltanto se per colpa di quel dettaglio non si riesce più a guidare in sicurezza. Quindi bisogna essere consapevoli di come si sta guidando in quel momento. Cioè capire, la ciabatta mi fa guidare bene, queste scarpe vanno bene. E in quel caso regolarsi di conseguenza.
1: Perfetto, quindi guidate in estrema e totale sicurezza con Radio Kiss Kiss, che vi accompagna con la musica più bella con Settembre e Due Settimane.

0: due settimane con la voce di settembre nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. 12:53, Marta, il tempo va, passano le ore, volate anche oggi.
1: E anche oggi come funziona, come prosegue? Il tempo va, passano le ore.
0: Finalmente faremo l'amore.
1: Una volta, tutta la vita. Speriamo che l'estate sia finita. E allora noi ci salutiamo, finisce il nostro appuntamento di oggi di Kiss Kiss Play Summer, sempre in diretta dall'Acquaparco di Stia 2000. Ringraziamo il parco che ci ospita e ci ospiterà fino a fine mese. Ringraziamo chiaramente Benedetta e Infusino.
0: Brava Benedetta.
1: Brava, bravissima, sempre più brava dalla regia esterna. Non male neanche Josh.
0: Bravissimo, anche male. Giovanni Imperatore dagli studi centrali di Napoli. Noi ci salutiamo ufficialmente dopo questi Story Kiss. Estate del 93, Baby Don't Hurt Me No More. What is Love? La voce è quella di Hadway.

Berta Sepe che cosa farà? Tirerà su e giù i volumi per me, è vero, tutto oggi, giustamente. Bellissimo entrare da Eminem, ma cominciamo subito con la bellissima musica di Radio Kiss Kiss. Ho tante cose da raccontarvi oggi, ma è il momento di Anna con White Girl Wasted.

Post Malone su Radio Kiss Kiss. Amici, ma amici e amiche, cosa sta succedendo? Oggi non era mai successo, non ho ancora chiamato nulla e stanno già arrivando parecchi messaggi. Dovrei salutare veramente un mucchio di persone, ma magari sarà perché oggi è il 13 agosto e giovedì c'era la nonna di un mio amico che in dialetto ferrarese diceva Zobi arrivada smana passata, che vuol dire che quando arriva il giovedì la settimana ormai è finita, quindi magari c'è questo clima di vacanza oltre alla vacanza, ma forse anche perché da qua partiamo con lo spunto di questa giornata. 13 agosto 1961 non è una bella ricorrenza da un punto di vista, perché è stato il giorno in cui è iniziata la stesa del filo spinato a Berlino, che poi ha portato ovviamente alla costruzione del famoso muro crollato dopo 28 anni. E sapete che cosa faccio io oggi? Visto che questo qua è un muro che non ci è mai piaciuto, oggi parlo dei muri che poi sono stati abbattuti nella storia, anche metaforicamente parlando, eh?

0: Oh, ma lo posso dire che questo pezzo di Safe mi piace una cifra? Questa è Parlar d'amore, l'ultimo successo di Safe su Radio Kiss Kiss. Ho detto che oggi parlo di muri abbattuti, però ancora un piccolo appunto riguardo al muro di Berlino, perché non so in quanti sappiano che nel luglio del 1988, ovvero poco più di un anno prima che venisse abbattuto, il governo di Berlino Est, per dare un po' di svago ai giovani, per tenerli buoni, chiamarono Bruce Springsteen a fare un concerto. Capienza prevista 150.000 persone, ma che cosa succede? Ne arrivano talmente tanti, più del doppio, e la sicurezza fu costretta quindi ad aprire i cancelli per evitare disordini davanti a un concerto di 4 ore di Bruce Springsteen, che ad un certo punto pronuncia queste parole che rimarranno incise nella storia: non sono qui per nessun governo, sono qui per suonare rock and roll per voi, sperando che un giorno tutte le barriere vengano abbattute. E infatti la folla poi è impazzita e si è resa conto di quanti fossero a volere la stessa cosa. Quindi molti anche sostengono proprio oggi che il concerto di Bruce Springsteen sia stato un ottimo motivo per abbattere il muro di Berlino.
1: C'è un momento della giornata in cui finalmente rallenti, lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna Il viaggio verso casa con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì dalle 19.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Kiss, kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Kiss, kiss.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.

Su Radio Kiss Kiss abbiamo anche degli ascoltatori preparatissimi, infatti arriva anche un messaggio da parte di Maurizio dicendo che, sempre legato al muro di Berlino, oltre al concerto di Bruce Springsteen, poi l'anno successivo ci fu un mitico concerto di Roger Waters che portò sul palco The Wall. Ma oggi sto parlando di muri anche in senso metaforico, perché visto che siamo anche nel bel mezzo degli europei di atletica, dove ieri Sara Fantini ha portato a casa un altro fantastico argento nel lancio del martello, il 2026 è anche l'anno in cui è stato abbattuto per la prima volta il muro delle due ore nella maratona. La maratona agli europei si correrà domenica, ma questo fatto è successo ad aprile, quando il keniota Sebastian Sow ha stabilito un nuovo record del mondo ufficiale in un tempo incredibile, 1:59:30. Ma la cosa ancora più incredibile, secondo me, di questa maratona è che il secondo classificato, l'etiope Yomif Keyelcha, madonna come si chiama questo, ha chiuso anche lui sotto le due ore, facendo 11 secondi in più del primo classificato, 1:59:41. Ma pensate qual è la sfiga di tutto ciò: è che quelli che poi verranno sempre ricordati saranno i vincitori. Quindi ha fatto un'impresa storica battendo il muro delle due ore, ma arriva secondo, e quindi chissà se la storia se lo ricorderà. Favoloso però.

Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Adesso io lo so che verrò tacciato di aziendalismo, ma la cosa bella di Radio Kiss Kiss è la varietà della musica. Allora, questo è un mio pensiero. Io non credo che esista musica bella o musica non bella. Esiste musica che piace e musica che non piace. Anche se c'è sempre un po' di fighetteria, no, in questo discorso. E pensate che a proposito di muri che vengono abbattuti, nel 1969, esattamente il 24 settembre, succede una novità totale nel mondo della musica. John Lord, per chi non lo sapesse, tastierista dei Deep Purple, decide di spezzare il numero tra i fighetti che pensavano che la musica classica fosse l'unica musica giusta da ascoltare, mentre il rock quello per i grezzi e tutto. E che cosa fa? Mette insieme il concerto for group and orchestra e convince la Royal Philharmonic Orchestra di Londra a salire sul palco e a suonare insieme alla rock band dei Deep Purple. Tra l'altro, concerto che ho visto nel 2011, quella non era di Londra la filarmonica, ma era quella di Francoforte, ho visto all'Arena di Verona. E vedere il rock dei Deep Purple con la musica classica e l'orchestra, io ve lo dico, anche in questo caso può piacere o non piacere, ma è una figata incredibile, perché la musica abbatte sempre tutti i muri.
1: Kiss Kiss, play summer.
2: Fammi capire, quando sei tu a cercarmi io ci sono sempre, quando sono io a cercarti tu non ci sei.

Una bella novità e ve la introduco con un bel ti piace vincere facile. Questo è nel mondo latino, è praticamente come mettere in campo insieme Messi, Yamal e Mbappé, ma in questo caso invece nel mondo latino è mettere insieme Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G. Questa è Te Olvido, la la!

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

Allora facciamo che più tardi vi dico cosa penso del fatto del concerto di Jovanotti annullato a Barletta. Ma perché lo dirò più tardi? Perché come ormai siete abituati, io sono qui anche per mantenere in vita i programmi di Radio Kiss Kiss, che adesso si stanno godendo le loro meritate vacanze, e quindi in questo momento sono Pippo Pelo e Adriana Petro, perché sono qua per il Pippo Pelo Show, e ricordarvi che una delle loro rubriche preferite da voi ascoltatori è Canzoni sotto la doccia. Come funziona? Arrivano questi messaggi in cui proprio voi ascoltatori cantate sotto la doccia con il pretesto poi di ascoltare la versione originale. Se anche voi volete essere protagonisti della versione Summer, mandate la vostra canzone al 347 490 0042 come ha fatto questa nostra amica qua.

Beh, direi che l'avete riconosciuta. Voce inconfondibile, era il 1980. Lei è Diana Ross e vi lascio ad I'm Coming Out.

era Nico Santos su Radio Kiss Kiss. Allora, qualche istante fa ho detto dopo vi dirò cosa penso del concerto di Jovanotti annullato a Barletta. Non so se l'avete saputo, Jovanotti adesso è in tournée, ieri ha fatto la tappa di Monte Silvano, quindi attaccato a Pescara, e avrebbe dovuto fare la prossima data a Barletta, confermata ormai da un anno. Cioè, io allora adesso non voglio fare l'uomo della strada, l'uomo del bar, il populista, ma io dico, ma queste cose qua succedono, ma non so se succedono in altre parti del mondo, però in Italia succedono con una facilità incredibile, dico io. Allora, era l'ex Cartiera, un'area molto ampia che c'è alle porte di Barletta, ed era già stata scelta, al di là del fatto che già ci fece un concerto, se non ricordo male, nel Jova Summer Beach Party, adesso non mi ricordo il nome, scusate, però di qualche anno fa, 6-7 anni fa, già l'avevano fatta al tempo, quindi se c'è l'amianto adesso, cosa mi fa pensare che non ci fosse anche allora? Ma quello che dico io è, ma cazzarola, un anno che si sa questa cosa, ma veramente a 4 giorni dal concerto si deve svegliare uno perché gli ha la luna storta e dice basta, non si fa più il concerto, creando un danno inenarrabile non solo per l'artista, ma pensa a tutte le migliaia di persone che hanno acquistato il biglietto, B&B e roba del genere, proprio robe da cioccolatai.

Ed è la favolosa Giorgia che ci accompagna alla fine di questa prima ora. E come sapete benissimo, ogni fine di ora facciamo un salto nel passato e andiamo nel 1975, quando tale Stephen Sasson, ingegnere della Kodak, inventò la prima fotocamera digitale della storia, che era un mattone da 3 kg, faceva immagini solo in bianco e nero, motivo per cui i dirigenti della Kodak dissero: no grazie, non avrà futuro, come evidentemente la Kodak, che poi è evidentemente fallita. Quindi grande lungimiranza. Sempre nello stesso anno usciva questo pezzo, uno dei miei preferiti della vita, gli ABBA con Mamma Mia.

iniziare una nuova ora in mia compagnia. Sono sempre Paolo Franceschini, coadiuvato come sempre oggi pomeriggio da Roberta Seppe in regia. Io lo so che lei adesso mi guarderà storta perché mi ha detto prima una cosa che io dirò adesso a tutti: Roberta, grande suonatrice di flauto traverso e di ottavino, eh? Pensate un po'. Pensate che donna dedita alla musica. Beh, avete sentito dal notiziario che arrivano notizie dolci amari dalle piscine di Parigi. Vedremo in quest'ora che cosa farà Sara Curtis. Ma nel frattempo iniziamo con la musica più bella. Andiamo con Partenome, Mark and Cremont.

Never Going Home su Radio Kiss Kiss. Allora, oggi è proprio il day after a quello che è successo ieri. Non so che se è successo anche a voi, ma è da ieri sera che continuamente, se vado su una qualsiasi piattaforma social, vedo foto dell'eclissi. Allora, in alcuni punti era ben visibile, ne ho viste alcune che sono veramente anche spettacolari, e ho provato a fare una ricerca un po' così per curiosità, e ovviamente questi dati vanno presi molto con le pinze, però c'è un dato che effettivamente mi ha fatto un pochino pensare. Solo in Italia, solo per quanto riguarda il nostro territorio, si stima e si calcola che tra ieri e oggi siano state pubblicate 25 milioni di foto dell'eclissi. 25 milioni significa un italiano su due ha fatto questa cosa sui social. Incredibile.

pezzo estivo bellissimo, favoloso su Radio Kiss Kiss. Allora, prima vi stavo raccontando di questa stima da prendere molto con i guanti riguardo alle foto pubblicate dell'eclissi di ieri. Beh, a sto punto ci colleghiamo anche al fatto di quante foto abbiamo sui nostri telefoni. Provate a pensare quanti telefoni intasati da centinaia, e sono gentile a dire centinaia e non dire migliaia, di foto che resteranno lì per sempre, nel nulla più totale. Allora, se il numero che vi ho dato delle foto pubblicate riguardo all'eclissi è un numero appunto da prendere con le molle, un dato che questo qua è facilmente tracciabile è la quantità di immagini inviate tramite WhatsApp, perché esistono proprio dei dati ufficiali di Meta, che sapete Meta è la proprietaria dell'app. Ci dice che ogni giorno, e qua sto parlando di tutto il mondo, vengano inviate 7 miliardi di immagini. Cioè 7 miliardi. Allora, adesso siamo arrivati anche al momento in cui tramite i social ci si manda i vari meme, ci si manda i video di qua e di là. Però mi ricordo che quando ancora Instagram non era così in hype, era un continuo di fotine, di video che ci si mandavano, e molti di loro, secondo me, stanno ancora giacendo nella memoria del vostro telefono.

0: Ti schissa a te che hai trovato nella cucina il tuo regno e ti diverti a sperimentare nuove ricette. Chi schissa a te che vorresti abbandonare lo stress della città caotica e perderti nel relax della natura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Kiss Kiss.
3: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.

Cosa devo aggiungere ancora a questa sigla? Insomma, dice già tutto che è il momento di vincere il gadget di Radio Kiss Kiss anche in questa ora. A ricordare i programmi che adesso si stanno godendo le loro vacanze: se prima sono stato Pippo e Adriana, poi dopo Max e Max, adesso è il momento di trasformarmi in Marco e Raff di Daddy Kiss con il loro divertentissimo gioco della password. Per chi non lo sapesse, adesso io vi darò due indizi, uno relativo ad una parola e l'altro relativo ad un numero. Dovete fare semplicemente la combinazione e poi, come al solito, chi sarà più veloce si porterà a casa i gadget di Radio Kiss Kiss. Allora state molto attenti, io ve lo dico, il numero è di una facilità disarmante, quasi mi vergogno dal granché facile. La parola potrebbe trarre in inganno. Indizio per la parola: sta sempre in un angolo ma viaggia in tutto il mondo, ormai in disuso c'è chi lo colleziona. Non aggiungo altro. Il numero, non lo direi neanche perché è talmente facile: le nozze d'oro. Non aggiungo nient'altro. Allora, 347 490 0042, vediamo chi tra tutti i nostri ascoltatori sarà il più veloce ad aggiudicarsi i gadget di Radio Kiss Kiss.

0: Loco, anzi solo due volte su Radio Kiss Kiss, pronti per vedere chi è stato il più veloce o la più veloce a indovinare la password di oggi. Allora, è arrivata qualcosa anche di un po' strano, particolare, cioè tipo ne leggo due che sono arrivati per iscritto. Una è Mappamondo 25 e non ho capito da come sia stato questo collegamento.
1: No, accesso negato.
0: No. Poi ce n'è un altro che l'ho perso, ovviamente. Comunque era sbagliato il numero, ma non la parola. Quindi fammi sentire che è sbagliato, Roby. Scusa, che l'ho perso.
1: Accesso negato.
0: Che scemo che sono, rischio a perdere. Ma tra tutti quelli che hanno indovinato, abbiamo al telefono Andrea. Andrea, ciao, da dove chiami?
2: Allora, io ho detto Cagliari per non dire che era troppo lungo. Porto Scuso. Sono ridente nel Sulcis Gresiente della Sardegna.
0: Ma dai, sai che questa mi manca? L'anno scorso ho passato un mese in Sardegna. Ho fatto la zona più nord e poi dopo sono stato dalla parte un po' ovest. Lì sotto no, non ci sono stato.
2: Quella è la parte VIP, tu sei stato giustamente dalla parte VIP.
0: No, però guarda, quest'anno facciamoci un po' i cazzi nostri, Andrea, tranquillo. Okay. Quest'anno sono venuto a Villa Simius anche a maggio per un lavoro. Dai, sono venuto.
2: L'opposto di Villa Simius.
0: Ah, ecco, tu sei dall'altro lato di là. Beh, allora facciamo una cosa. Se adesso mi dai la risposta esatta, come direi che darai, mi inviterai da te il prossimo anno.
2: Ma assolutamente, ritieniti invitato.
0: Perfetto.
2: Francobollo 50.
0: Allora Andrea, ti sei vinto i gadget di Radio Kiss Kiss che ti arriveranno quindi direttamente, hai detto dove, a Porto?
2: Porto Scuso.
0: Adesso vado a vedere su Maps anche dove si trova, perché questo mi mancava. Favoloso, è sempre bello imparare cose nuove. Grazie Andrea, continua ad ascoltarci. Kiss Kiss a te.
2: Grazie a te.
0: Ciao. Ciao.
3: A meno che non siano quelli che aspetti per cantare. L'appuntamento è già fissato. 31 agosto. Tornano i 5 minuti d'amore. Torna Daddy Kiss con Marco e Raff. Solo su Radio Kiss Kiss.

che di questa ora, pensate che ieri vi dicevo che era in concerto a Baltimora, questa sera si prende una piccola pausa perché poi le aspettano due serate al Madison Square Garden di New York, questo per farvi capire chi è Olivia Dean con il suo ultimo successo di Baby Steps.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Kiss, kiss.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta.

Scusate, ma non posso rientrare senza condividere la mega gioia per la medaglia d'oro di Sarah Curtis nei 50 d'orso, facendo nuovo record mondiale. Quindi si è battuta dal record che ha fatto ieri nelle semifinali. Strepitosa, ragazza di 19 anni, veramente incredibile. Ottima portabandiera dell'Italia. Grande Sara, brava, brava, brava. Ma piccola cosa che vi volevo dire, prima nella password abbiamo utilizzato il numero 50, non a caso, perché volevo creare un gancio epico, perché 50 come gli anni che di esistenza della giornata mondiale dei mancini, della quale faccio parte pure io. Io sono un mancinone un po' atipico per una piccola cosa, cioè la parte destra del mio corpo c'è per questione estetica, io faccio tutto con la sinistra tranne che suonare la chitarra la suono, diciamo, da normale, se così si dice, ma sappiate che voi destrimani conquistate il mondo, è tutto fatto per voi e noi mancini siamo trattati male.

0: Kiss Kiss Play Summer.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo che ci conduce alla fine anche di questa terza ora, facendoci fare un salto nel 1985, anno in cui, per collegarmi anche a Ultimo, ci fu il più grande concerto della storia con lo storico doppio palco live a Londra e a Filadelfia, e sto parlando del Live Aid, che raggiunse all'epoca 2 miliardi di persone al mondo collegate per vedere tutto quello che succedeva tra i 150 musicisti coinvolti, tra cui quelli che stanno arrivando adesso, che sono gli Wham con il loro grande successo I'm Your Man.

0: dal 1985, I'm Your Man con gli Wham.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un acquacitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Buonasera e bentrovati all'ascolto. In apertura allo sport, strepitosa Sara Curtis agli europei di nuoto di Parigi. L'azzurra vince l'oro nei 50 dorso e ritocca nuovamente il record del mondo che aveva realizzato appena ieri in semifinale. Ultimo pagina, non ci sarebbero feriti nell'esplosione avvenuta questo pomeriggio allo stabilimento della Ammo Italy, l'ex Simildifesa Colleferro vicino Roma, che produce munizioni di medio e grosso calibro, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto pressatura polveri dopo che è scattato l'allarme antincendio, così che i lavoratori sono stati fatti evacuare prima dello scoppio, un boato sentito a chilometri di distanza. Diverse squadre di vigili del fuoco sono sul posto, ma non sarebbero ancora potute intervenire. L'inchiesta sull'attentato a Siegfried Ranucci, Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo l'istanza della difesa che sollecitava i domiciliari. Ranucci potrebbe invece essere sentito dai PM nelle prossime settimane, dopo le analisi sul cellulare dell'imprenditore faccendiere che intanto ha ammesso di essere il mandante dell'attentato. Lo scopo, avrebbe detto, era favorire un rafforzamento della scorta al giornalista, mentre per i magistrati Lavitola voleva accrescere l'attenzione.

0: Pensano come alcune aree del Marocco, compresa quella in prossimità di Ceuta, siano storicamente oggetto di reclutamento e radicalizzazione da parte jihadista.
1: Anche oggi stop dei voli per tutta la giornata all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La società di gestione ha confermato la sospensione di arrivi e partenze fino alle 2 di notte del 14 agosto. Finora oltre 700 voli cancellati, danni per 20 milioni di euro. Intanto scatta l'esposto all'antitrust per rincari sospetti gli autonoleggi dello scalo di Fontana Rossa. Si è arrivati a sfiorare i 350 euro per poche ore di affitto della vettura. Il gran caldo sull'Italia, le ore contate, presto le temperature inizieranno a calare a partire dal nord, merito di una perturbazione atlantica. Dalle 18 città con bollino rosso, domani si scenderà a 7, Bari, Bologna, Cagliari, Genova, Messina, Palermo e Reggio Calabria, a Ferragosto saranno solo 2. Intanto anche questo pomeriggio diverse zone della penisola colpite da brevi temporali accompagnati da forti raffiche di vento. E chiudiamo ancora con lo sport, atletica, gli europei di Birmingham, stasera la finale del triplo donne con Erika Saraceni e Daria Derkac, dopo le 22 la finale degli 800 metri uomini con Francesco Pernici, in programma anche le semifinali dei 200 maschili con Desalu, Dez e Longobardi. Bene, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, da Antonio Mercurio, buona serata e chischissa a tutti.
2: E grazie Antonio Mercurio per darci queste news che arrivano dal mondo, hai capito quante belle cose che succedono? Succede che iniziamo anche questa quarta ora in mia compagnia, sono sempre Paolo Franceschini, sempre Roberta Seppi in regia e sono anche felice che in questo periodo non siamo in TV, perché questa mattina ho avuto la favolosa idea di tagliarmi i capelli da solo e sembra che mi abbia morso in testa una vecchia senza denti, però comunque avrei potuto fare anche di peggio, dico solo questa cosa, però è il momento di iniziare anche questa ora con la musica più bella, vi ascoltiamo Noemi con Tu cosa fai questa sera? Era.

La bellissima voce di Teddy Swims su Radio Kiss Kiss. Per chi non lo sapesse, Teddy Swims è un cantautore statunitense, uno dei vari casi esplosi grazie al web. Lui dal 2019 che è molto conosciuto su YouTube, ma c'è una curiosità su di lui che non so in quanti sanno, perché Teddy Swims non è il suo vero nome. Lui si chiama, il nome di battesimo è Jayden Colin Dimsdale, penso di averlo pronunciato malissimo. Ha scelto Teddy come suo nome perché è un nomignolo che si porta dietro da quando è bambino, mentre pensate che Swims è invece un acronimo, è l'acronimo di Someone Who Isn't Myself Sometimes, ovvero qualcuno che a volte non sono io. Pensate che storia che c'è dietro anche i nomi di alcuni artisti. Lo sapevate? Io no. Facciamo

Ma se io vi dicessi che questo pezzo è di Francesca Calearo, in quanti la riconoscerebbero? Perché Francesca Calearo è il nome vero di Madame, con Mamma non Mamma, prima vi ho raccontato di Teddy Swims. Non so in quanti di voi si ricordino invece una fase particolare della carriera di Prince, insomma direi uno dei più grandi artisti che la musica internazionale abbia avuto. Beh, insomma, c'è stato per un periodo dove era in rotta con la sua casa discografica e per ben 7 anni lui, in forma di protesta, perché comunque aveva un contratto in essere, ha scelto di non produrre più gli album con il suo nome, ma con un simbolo grafico che praticamente veniva chiamato Love Symbol. Ma questa cosa mise in difficoltà la comunicazione dell'epoca, perché non si poteva pronunciare, poi soprattutto nel 1993 i computer che c'erano non avevano la possibilità di fare di poter scrivere il suo simbolo. Beh, insomma, fatto sta che il mondo della comunicazione aveva trovato un metodo, diciamo in una qualche maniera anche avvallata dallo stesso Prince, se non ufficialmente, di chiamarlo TAFCAP, ovvero The Artist Formerly Known as Prince, quindi l'artista precedentemente noto come Prince. Cioè, questo è uno dei vezzi. Pensate che ha prodotto ben 10 album dal 93 al 2000, uscendo come Love Symbol, e poi dopo ad un certo punto ha fatto pace con tutti e è tornato ad essere Prince. You so precious.

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Kiss, kiss.
1: Con il fuori tutto uni euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da uni euro.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
2: Kiss, kiss.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.
7: I'ma love you like you never been.

grande Bruno Mars con On My Soul su Radio Kiss Kiss. Allora, ieri vi avevo raccontato anche che iniziava, diciamo, la stagione del calcio con la prima coppa. È stata la Supercoppa Europea che si è aggiudicato il Paris Saint-Germain battendo l'Aston Villa 2-1. La particolarità di quella partita è che è stata fatta arbitrare ad Omar Artan, un nome che probabilmente non vi darà nulla, ma è stato quella una diciamo delle storie abbastanza particolari legate ai mondiali, gli ultimi mondiali negli Stati Uniti, Messico e Canada. Dico particolari per utilizzare eufemismi. Arbitro somalo, tra l'altro eletto miglior arbitro del 2025 in Africa, ma che non ha avuto l'opportunità di entrare negli Stati Uniti perché gli hanno negato il visto, ed è stato premiato dall'UEFA facendogli arbitrare la Supercoppa. Beh, insomma, almeno belle storie.

Ma che voce, Sienna Spyro con Material Lover. Allora, in questo proprio qualche istante fa mi è arrivato un messaggio vocale da una persona che adesso non citerò, ma se in questo momento mi sta ascoltando capirò che sto parlando di lei, e lei inteso come persona, e quindi non voglio neanche coniugare il sesso. Un messaggio vocale di 2 minuti e 43 secondi. Allora, ovviamente lo ascolterò, perché lo ascolterò, però... sono un po', come dire, allergico ai messaggi vocali un po' lunghettini. Pensate, e pensa anche tu che mi stai ascoltando, che c'è Debrez, che praticamente arriva dalla Gran Bretagna, in una sorta di Galateo dei giorni nostri, che dice proprio che c'è una regola, che il messaggio vocale non dovrebbe mai superare un minuto. Sono molto d'accordo, perché oltre il minuto diventa un monologo ed è anche considerato uno sproloquio egoista. Adesso, cioè, sono tranquillo e calmo, però era solo giusto per dire: messaggi vocali corti, per favore.

Ed è Dua Lipa che ci conduce verso la novità anche di questa quarta ora. Sappiate che a proposito del messaggio vocale di prima me ne è arrivato uno scritto che inizia per str e finisce per onzo. Comunque non siamo qua a parlare di questo, ma dell'ultimo successo dei Lime Loop. Questa è Vento d'estate.

0: era il nostro New Kiss Lime Loop, Vento d'estate. Allora, come vi dicevo prima, io mi ero fidato di questa giornata di sole stendendo i panni all'aperto, ma poi ha iniziato a piovere qua a Napoli. Cosa succederà nei prossimi giorni? Ce lo dicono i nostri amici del meteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore serali e notturne, cielo sereno poco nuvoloso sull'intero territorio nazionale. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi, e caldo fin dalle prime ore. In giornata sono previsti classici temporali estivi di calore sui rilievi sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti sulle pianure adiacenti. Temperature massime comprese tra 32 e 36 gradi al nord, tra 30 e 37 al centro, tra 30 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Kiss Kiss.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,30€.

0: Ma quanto mi piace come finisce Drop Dead di Olivia Rodrigo. Allora state attente, care amiche e cari amici, perché è giunto l'ultimo momento di questa giornata per potervi aggiudicare i gadget di Radio Kiss Kiss, e lo facciamo così. Sigla!
1: Reverevere al contrario, reverevere contrariato,
0: sempre per il fatto che io passerò tutti i pomeriggi di agosto a mantenere in vita i programmi che si stanno ora godendo le loro meritate vacanze. Ora rimetto i panni da vecchio corriere e mi prendo anche il ruolo di Ciro e di Alfio, che in questo momento sono in giro a divertirsi per fare il giocone. Allora, io ve lo dico, prima con Roberta ci siamo consultate e abbiamo detto: ma che canzone mettiamo oggi? Abbiamo fatto una scelta, abbiamo messo un nostro artista che ci piace tantissimo. Io non ho ancora sentita la rovescio, tra l'altro non l'ho voluta ascoltare. Sai che secondo me potrebbe essere potenzialmente difficile? Proviamo a sentire e vediamo, vai.

0: dai, sei stata buona. Sei stata buona perché hai messo una parte, secondo me, estremamente riconoscibile. Come al solito, 347-490-0052 per vedere chi sarà il più veloce.
1: Una hit al contrario. Riesci a indovinarla? Reverse.

0: era antidroga, ero scappato. Erano Emma e Fabri Fibra su Radio Kiss Kiss. Guarda, faccio le autobattute di minchia. Comunque, allora, abbiamo messo la canzone. Sinceramente pensavo che avrebbero sbagliato in molti di più. Allora, sono arrivati parecchi errori, devo dire, Però anche in tanti hanno indovinato. Sentiamo qualche messaggio intanto.
1: Tutta la notte di San Giovanni.
0: No.
2: Rossetto e caffè di San Da Vinci.
0: Io guarda, sarei curioso di sapere che cosa aveva di Rossetto e caffè sta canzone. Comunque no.
3: Ragazzi, la so, è La vita splendida di Tiziano Ferro.
0: Ma poi è bello questo ragazzi la so, cioè con questa sicumera. Ma in mezzo ai vari che hanno indovinato c'è qualcuno che ha indovinato realmente per primo.
4: La canzone è Oroscopo di Calcutta, Angelo dalla provincia di Brindisi.
0: Mamma mia, che pezzo di Calcutta, Oroscopo. E quindi il nostro amico di Brindisi, non mi ricordo il nome, mi è sfuggito dalla testa. Niente, ormai sono andato in loop. Angelo di Brindisi, ti arriveranno i gadget di Radio Kiss Kiss nei prossimi giorni.

0: Ma scusa, ma veramente è già finita? Cioè, sono già, è già ora di andare a casa anche questa sera. Vabbè, amici, insomma, è stato bellissimo essere in vostra compagnia anche oggi. Grazie, io vi ringrazio tanto di essere anche sempre molto attivi con i vostri messaggi. Vi ringrazio tantissimo in regia Roberta Sepe.
1: Grazie, ti voglio bene.
0: Ma anche noi vogliamo bene a te, figurati. Vi lascio ora con un pezzo dal 1985, lo storico Living in America di James Brown. Io cosa vi dico? Che domani sarò ancora in vostra compagnia dalle ore 16 alle ore 20. Vedete di comportarvi bene e kiss kiss a tutti!

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
5: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosè.

0: Sei made of Kiss Kiss? Non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Kiss, kiss.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
0: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Kiss, kiss.
2: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
0: Yes, yes.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
1: Kiss, kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che oggi Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Kiss, kiss.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: chiudi gli occhi. Il viaggio comincia adesso. La notte vola.
1: Dalle a tuo cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
0: Kiss Kiss.